poi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, un esercito di soldati, udite il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di tequila.